0: Diweka Gelo.
1: Kokongola.
0: Kokongola. Sweet.
1: Kokongola. Kokongola.
0: Diweka Gelo.
1: Kokongola. Kokongola.
0: Sweet.
1: Kokongola. Kokongola.
0: Diweka Kokongola.
1: Kokongola.